0: ufficiale, il notaio è sulle scale, ipso facto qui verrà.
1: Bravo, bravo, passi subito.
0: Vuoi chiamarlo, vuoi chiamarlo? Eccolo qua.

0: Caso orribile, io tremo, io gelo, gli sposi vostri.
1: Lasciatemi lì!

0: ribellano. Ma se li incontrano.
1: Tranquillatevi,
0: in me fidatevi, ben tutto andrà.